mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre geloso, geloso e lontano.